Se questa è una città, che alle sei si spengono le luci e i negozi sono vuoti e dici, se questa è una città dove il rosso del semaforo e l'azzurro delle mani non son formalità, come il buongiorno e il buonasera fra un poliziotto e una bandiera. Se questa è una città, chissà poi di che paese, che qui a Ginevra non capisci

Ciao a tutti, mi chiamo Frida, sono di Trieste e vi auguro a tutti una buona giornata ascoltando Free Radio Salzkammergut.